0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5:18.

0: caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:03.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
9: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo la gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open. Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia. Il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 11 minuti.
4: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto sul fronte fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
11: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
10: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
11: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sull'invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con le esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
10: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
11: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
10: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa-Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: Sono le 7 e 17 minuti.
12: News.
9: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open. Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino.

0: il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 7 e 21 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal Sindacato dei Militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi

0: sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open. Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo-Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: sono le 7 e 30 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
10: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
9: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
10: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sull'invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con le esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
9: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel Consiglio di Amministrazione della Banca Senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso, Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
9: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 7 e 36 minuti.
0: News. Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci, però, non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
7: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'ultimo bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: News.
4: Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open. Flavio Cobolli batte l'australiano Schulkate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
10: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
9: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
10: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con le esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
9: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrielini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
9: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
7: Stai ascoltando Radio GR News. News.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma, Palermo Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Viabilità.
11: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
0: Un giorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbe reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Buongiorno da Gerardo Di Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i 2 vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i 2 corpi. Lancia la ex da un viadotto della 1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open. Flavio Cobolli batte l'australiano Schulkate e passa al terzo turno. Obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina. Eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia. Il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma. Palermo-Mantova 5-2. I rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto sul fronte fronte politico. Oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
10: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
9: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima: il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
10: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con le esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
9: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
10: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson, Did You Kill People? Di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabriellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
9: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open: Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: GR News.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 3 minuti.
7: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
0: gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta. Il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
16: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
0: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
16: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti, che continuano a salire, è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
0: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
16: Lo sport, il calcio. Colpo del Verona, che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta, e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa su Tirol.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
17: Il corsivo.
18: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
19: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più, perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli Stati membri. Ciononostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extraprofitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda ugualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extraprofitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento, in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa, e quindi anche di quelle del settore energetico, corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
17: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sono le 8 e 10 minuti.
9: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese, e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
20: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
9: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino, in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
21: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
5: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfried Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
22: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
6: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
5: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Darderi, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
23: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la 6ª. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: L'almanacco del giorno.
25: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, 2 studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
23: Il corsivo.
18: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
19: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli Stati membri. Ciononostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali, come Eni o Enel, rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale,

0: pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa, e quindi anche di quelle del settore energetico, corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
3: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
2: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
3: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione sul invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
2: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte attualizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
3: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson Did You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
2: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia, Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza.

0: Lufthansa. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'ultimo bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Sono le 8 e 28 minuti.
4: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
4: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
6: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi e cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
4: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione, il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Sono le 8:34.
4: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti infatti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News.
7: Buongiorno. Pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 8 e 37 minuti.
1: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. E Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
9: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
0: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
9: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
0: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte attualizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
9: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto e 15-18 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
0: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open, Flavio Cobboli e Luciano Darderi avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Il corsivo
11: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
12: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento, in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
10: Viabilità.
13: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
10: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo.
1: Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sono le 8 e 45 minuti.
14: News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente, le dinamiche domestiche nel Savonese, e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
4: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
6: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi e cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
4: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente, e a Gaza il suo esercito uccide ancora due palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire vedere quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
15: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
14: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le due sessioni di libere.
4: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney, proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Darderi, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
16: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente delle dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
4: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del...
16: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto
13: divieto di sorpasso auto e veicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
17: Radio GR News. News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada 1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Il corsivo.
11: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
12: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più, perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
17: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:03.
2: News.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è tesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il caso report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
5: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
4: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
5: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
4: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel Consiglio di amministrazione della Banca Senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
5: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso, Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
4: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia, Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale, i siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Il corsivo
6: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
7: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento, in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
8: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'ultimo bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 9:12.
10: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
11: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburante.
12: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale, i lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
11: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
12: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
11: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania, e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente

0: Da Alessandro Cisilin, lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il corsivo.
2: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
3: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più, perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa, e quindi anche di quelle del settore energetico, corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità.

0: città, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 9:26.
2: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è tesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
3: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
2: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
3: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
2: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel Consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco. La Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
3: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabriellini. Alla giornata degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
2: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale. I siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis USA Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al dal 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno, simbolo di Ferrovie dello Stato, si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 34 minuti.
9: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
11: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto, prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
10: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino, in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
4: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
10: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario del tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente, e a Gaza il suo esercito uccide ancora due i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
13: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
12: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le due sessioni di libere.
10: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni, e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Il Corsivo.
14: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
5: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
9: Meteo.
15: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità, Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 9 e 46 minuti.
9: News.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura Militare apre un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci. L'iniziativa arriva dopo un esposto del sindacato dei militari e le indiscrezioni del Financial Times su possibili connessioni con la Russia. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani su possibili interferenze di Mosca, anche il coordinamento dei servizi segreti conferma l'adozione di contromisure per tutelare la libertà di voto. Sul fronte politico, oggi il governo Meloni raggiunge il record di longevità. La presidente del Consiglio è attesa a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. È morto intanto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro e capogruppo dell'Ulivo durante il governo Prodi. Il Caso Report, la co-conduzione della trasmissione è stata affidata a Claudia Di Pasquale.
3: Drammatico femminicidio-suicidio lungo l'autostrada del Sole nel Fiorentino. Un uomo ha fermato l'auto su un viadotto a Barberino del Mugello e ha gettato nel vuoto l'ex compagna proprio mentre stavano arrivando i poliziotti, allertati dalla donna con una chiamata al 112. Subito dopo l'uomo si è lanciato a sua volta dal viadotto. Strage familiare anche a Finale Ligure, nel Savonese. Un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita.
2: Nuovo allarme delle Nazioni Unite sul clima. Il Niño potrebbe persistere fino a febbraio e raggiungere un'intensità particolarmente elevata. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, il pianeta sta entrando in una zona climatica di grave pericolo, con temperature sempre più alte e fenomeni meteorologici estremi. Caldo intenso anche in Italia, il picco delle temperature dovrebbe proseguire almeno fino al 9 settembre. Da domani tornano anche i bollini arancioni nelle città maggiormente esposte.
3: La Corea del Sud valuta un possibile contributo internazionale per garantire la sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Seul precisa però che non è stata ancora presa alcuna decisione su invio di forze militari. Tra le ipotesi ci sarebbe anche il dispiegamento di una nave di supporto al combattimento. Qualsiasi intervento, sottolinea la presidenza sudcoreana, dovrà comunque essere compatibile con esigenze di difesa della penisola coreana e rispettare le procedure previste dalla legge. Gli Stati Uniti starebbero aumentando le pressioni su Seul affinché partecipi alla sicurezza dello stretto.
2: Doppio via libera della Banca Centrale Europea per Monte dei Paschi di Siena. Francoforte autorizza la fusione con Mediobanca e sblocca anche la partita delle cooptazioni nel Consiglio di amministrazione della banca senese. Novità anche per Iveco: la Consob ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie del gruppo da parte di Tata Motors.
3: Ultima pagina, parliamo di cinema. La mostra di Venezia, giornata dedicata al confronto psicologico con i propri demoni. Due i film oggi in concorso: Mr. Nelson di You Kill People di Shinya Tsukamoto e 1518 e Place to Hell di Cannes. Nella sezione Orizzonti debutta La città dei vivi di Gabrellini. Alle giornate degli autori arriva invece Balcanica di Sorcinelli con Angela De Angelis.
2: E chiudiamo con lo sport. Questa sera Genoa Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. In Coppa Italia Palermo e Verona conquistano gli ottavi di finale. I siciliani eliminano il Mantova e affronteranno il Bologna, mentre il Verona passa a Cagliari e trova la Roma. Tennis US Open, Flavio Cobboli e Luciano Dardelli avanzano al terzo turno, eliminati Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Formula 1, oggi prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto aveva presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
5: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno, simbolo di Ferrovie dello Stato, si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase fasi i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 9 e 56 minuti.
9: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
17: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147 e domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburante.
18: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
17: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
18: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
17: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
18: Per il momento è tutto, a più tardi.
19: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
21: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
23: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10 ed un minuto.
23: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
17: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
18: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
17: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato e invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
18: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
17: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
18: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
9: Il corsivo.
14: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
5: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione di prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciò nonostante il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa, e quindi anche di quelle del settore energetico, corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
15: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare, il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
23: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 11 minuti.
23: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente delle dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
0: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
10: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
4: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
10: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima invisa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
7: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
12: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
10: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni, e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Meteo.
15: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
13: Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, 2 studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154,50 oppure 25 monete per $61,

0: nota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 23 minuti.
3: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
4: La guerra in Ucraina, Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci, un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
3: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
4: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
3: Scuola, più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
4: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre i propri partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
3: Tennis, US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il corsivo
5: a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
0: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora

0: e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciononostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 4 settembre, Santa Rosalia, il sole sorge a Roma alle 6.35 e tramonta alle 19.39. A Milano sorge alle 6.45 e tramonta alle 19.57. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1977 Francesco Moser vince a San Cristobal in Venezuela i campionati del mondo di ciclismo su strada. Nel 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google. La scelta del nome si riferisce alla vastità del progetto che i due portano avanti. Google deriva infatti da Google, il termine utilizzato dal matematico Edward Kasner per tradurre il numero 1, seguito da 100 zeri. Da quel momento ha inizio una rivoluzione che cambierà il modo di lavorare, di studiare, di informarsi e persino di parlare. In diversi sistemi linguistici entrerà in uso il verbo to Google, in italiano googolare, che significa fare una ricerca sul web. Per milioni di persone, il collegarsi con Google diventerà uno dei gesti più frequenti della propria quotidianità. Facciamo i nostri auguri alla cantautrice catanese Carmen Consoli, che spegne oggi 52 candeline. Il suo primo grande successo arriva con la canzone Confusa e Felice, bocciato a Sanremo, ma subito in vetta alle classifiche di vendita e di ascolto. Nel 2000 esce il suo quarto album Stato di Necessità, contenente il brano L'Ultimo Bacio, che spopola nelle radio e viene scelto da Gabriele Muccino come colonna sonora del suo omonimo film. Nel 2010 riceve la Targa Tenco, l'Oscar della musica italiana d'autore, per l'album Elettra. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 32 minuti.
6: News.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
9: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
9: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
8: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Il corsivo.
10: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
0: Extra profitti. L'UNEM, l'associazione che riunisce le imprese che operano nel settore della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, avvertendoli che ulteriori prelievi fiscali, ossia quelli sui cosiddetti extra profitti, andrebbero a drenare capacità di investimento e costituirebbero un disincentivo a operare in Europa. Quando le quotazioni delle materie prime salgono, è normale che chi le estrae, chi le lavora e chi le commercializza guadagni di più perché, almeno in una certa misura, dispone del potere di influenzarne i prezzi. Pertanto non deve stupire se recentemente Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia abbiano chiesto alla Commissione europea di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Un'idea che però non ha incontrato i favori di Bruxelles, convinta che un'eventuale tassazione sarebbe di competenza dei singoli stati membri. Ciononostante, il nostro governo rimane del parere che in questo campo un coordinamento a livello comunitario sarebbe invece assolutamente necessario per evitare squilibri di mercato che potrebbero penalizzare i nostri grandi operatori nazionali come Eni o Enel rispetto ad altri concorrenti internazionali. Più in generale, sul tema dell'assoggettamento degli extra profitti a un prelievo fiscale straordinario, si registra comunque nel nostro paese una considerevole e inusuale trasversalità anche tra i partiti, dalla Lega al PD, i quali premono infatti affinché si proceda egualmente in tal senso per finanziare iniziative a sostegno delle famiglie e delle imprese. Già, ma che cosa si intende quando si parla di extra profitti? Di solito si pensa a profitti che superano quelli considerati normali per le imprese che lavorano in un determinato settore, e qui sorge però un quesito di fondo, ed è quello che si riferisce alla definizione di quale possa mai essere la dimensione di un profitto normale. Le grandi compagnie petrolifere ed energetiche devono indubbiamente i loro attuali altissimi guadagni a una situazione geopolitica particolare che certamente le sta favorendo, così come del resto un domani potrebbe invece penalizzarle qualora mutassero le condizioni di mercato. In sostanza, dicono i petrolieri, noi non stiamo facendo nulla di illegale, ma stiamo molto più banalmente sfruttando la congiuntura del momento, in una maniera che non si discosta per nulla dal normale rispetto delle regole di mercato. D'altra parte, non va neppure trascurato il fatto che all'incremento dei profitti di ogni impresa e quindi anche di quelle del settore energetico corrisponde sempre anche una conseguenziale crescita del gettito fiscale, sia sotto forme di imposte dirette che indirette, IVA in particolare, da cui lo Stato incamera quindi maggiori risorse da destinare ai suoi obiettivi prioritari. Ecco perché nell'appello indirizzato a Palazzo Chigi l'UNEM segnala il rischio che un inasprimento fiscale nei confronti del comparto petrolifero possa finire per spostare altrove gli investimenti, andando così ad aggravare sia la nostra dipendenza dalle importazioni di prodotti raffinati che la perdita di competenze industriali.
6: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Scolgate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare, il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 43 minuti.
11: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente delle dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
12: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che disperata avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
11: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
13: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni, però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
11: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza: la caduta del regime iraniano è imminente, e a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 palestinesi uccisi, secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, col pensiero rivolto al mito dello Schumacher. Oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
14: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
15: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
14: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
11: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolkate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni, e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la 6ª. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al 3° turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al 2° turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo 2 game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di 3° turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare, il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisa Cane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: Economy News.
0: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 10 e 56 minuti.
17: News.
18: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In miracolo in Nepal, 2 operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
19: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci, un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, 1 morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
18: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
19: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
18: Scuola, più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
19: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
18: Tennis, US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52esimo forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza, gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
6: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
7: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
6: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
7: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
6: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
8: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello che
9: loro
8: mi importa
9: esatto,
8: quello che mi importa è vincere in rosso.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schoolgate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 8 minuti.
10: News.
11: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
12: La guerra in Ucraina, Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito d'essa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
11: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
12: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il Tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
11: Scuola, più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
12: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello, 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide con maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
11: Tennis, US Open, Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
10: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6-6-3-6-4-7-5 rifilato all'australiano Tristan Schulkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo 2 game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che alla tentazione Ken si gioca alle 20:45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News.
14: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11:18.
10: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza, gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
6: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
7: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
6: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
7: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
6: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky, sentiamolo.
8: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no.

0: e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, rifilato all'australiano Tristan Schoolcate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flushing Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che alla tentazione Ken si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia, guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
2: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
3: La guerra in Ucraina, Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
2: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
3: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
2: Scuola, più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000.

0: Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello, 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide con maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamate ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
0: Tennis, US Open, Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Darderi, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 29 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
7: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e 3 feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
7: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
7: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
9: vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no, però quello che
10: loro
9: mi importa esatto, quello che mi importa è vincere in rosso.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
11: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine un cenno alla Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 11:35.
2: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Miracolo in Nepal, 2 operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
1: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con drone ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, 1 morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
0: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
1: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
0: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunta raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, la Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello, 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
0: Tennis US Open, Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardelli, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
11: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 rifilato all'australiano Tristan Schulkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano, che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta gli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro, che porta a casa solo 2 game contro Taylor Fritz, che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Vavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese, non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libera in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libera prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandalasini e compagni, esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20.15. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
8: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 11 e 46 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° Forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese e della finanza, gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
7: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
8: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
7: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
8: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
7: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky, sentiamolo.
9: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello
13: ma
9: che
13: loro
9: mi importa
13: esatto,
9: quello che mi importa è vincere in rosso.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: News.
12: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa-Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
1: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con drone ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
0: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
1: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
0: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
0: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Schulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
11: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Ancora una rimonta, ancora una vittoria per Flavio Cobolli, che accede al terzo turno degli US Open dopo il 3-6-6-3-6-4-7-5 rifilato all'australiano Tristan Schulkate. Partenza in salita per il numero 6 al mondo, protagonista di colpi meravigliosi che permettono la rimonta e la qualificazione. Sulla sua strada ora il belga Blocks. Cala il sipario su Flash and Meadows invece per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta al secondo turno da Sweeney, numero 123 al mondo. Una partita è iniziata bene per il Carrarino, frenato poi però da una condizione fisica precaria che ha pregiudicato il resto del match. Merito all'australiano che si guadagna la qualificazione in 4-7 ed elimina l'azzurro. Saluta agli US Open a Mattia Bellucci. Una brutta sconfitta per l'azzurro che porta a casa solo due game contro Taylor Fritz che vince 6-0, 6-1, 6-1. Oggi a New York iniziano le partite di terzo turno. Jasmine Paolini è l'unica italiana in campo, mentre nel doppio tocca a Bolelli e Bavassori. Nel maschile Carlos Alcaraz affronta il cinese Wu. Si chiude intanto con un solo mese di squalifica e un programma di trattamento da completare il caso antidoping che ha coinvolto Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina durante un torneo ATP disputato a Mallorca in Spagna nel giugno 2026. L'ITA, ente per l'integrità del tennis, ha riconosciuto che l'assunzione era avvenuta al di fuori della competizione e non per migliorare le prestazioni. Siamo al calcio, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale di Coppa Italia. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese non riuscendo a replicare il buon secondo tempo giocato domenica contro l'Inter. Finisce 2-1 per gli scaligeri. I protagonisti della serata per i gialloblu sono Harrui e Mulattieri. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Mendy. Stacca il pass per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Al via stasera la terza giornata di Serie A. La prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguri ancora a secco di punti e gol. Terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Ora i motori, la Formula 1 fa tappa a casa nostra per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12:30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12:30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16 e domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Volley sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia guidata da Velasco nella semifinale degli europei in programma domani alle 18. Dall'altra parte del tabellone la Turchia batte la Germania 3-1 e sfiderà la Serbia in semifinale. Basket, l'attesa durata 32 lunghissimi anni è finalmente finita. Oggi le azzurre tornano a disputare una partita dei mondiali. Per Cecilia Zandrasini e compagni esordio subito importante contro la Cechia, l'avversaria più abbordabile in un girone che comprende una corazzata come gli Stati Uniti oltre alla Cina. Si gioca a Berlino, palla 2 alle 20:15. E per ora è tutto, a più tardi.
12: News. Bentrovati da Alessandro Cisling. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 12 ed un minuto.
2: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elis Lain.
7: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
8: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
7: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione è avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
8: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
7: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
8: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 7 minuti.
2: Sport.
15: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
1: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
15: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Gerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
1: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
15: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schulkate e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sirstea. L'azzurra ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Formula 1: si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12.30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
15: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
16: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno, simbolo di Ferrovie dello Stato, si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 12 e 17 minuti.
2: News.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, due operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
1: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con un drone ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, un morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
0: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
1: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
0: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide col maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
0: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Shulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in 4-7 il ceco Dalibor Svircina, eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
11: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri

0: Italia, il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico Veneto. In vantaggio nel primo tempo con Arrui, nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
1: Da questa sera torna protagonista la Serie A alle 20:45, Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
0: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
1: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
0: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schultz-Keith e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Matteo Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sistea. L'azzurra ha vinto tutti e tre i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30. La seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
0: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Un saluto dalla redazione.
4: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elis Lain.
3: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici politici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
4: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi

0: poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto, in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
0: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
1: Scuola: l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
6: Sono le 12 e 31 minuti.
2: News.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente, le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
8: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine, a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
7: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
9: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi e cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, che sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
7: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in un video, incalza: la caduta del regime iraniano è imminente, e a Gaza il suo esercito uccide ancora 2 i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con 2 esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza. Col pensiero rivolto al mito dello Schumacher, oggi le 2 sessioni di libere, Leclerc sogna la 3ª vittoria, pensa positivo anche Hamilton. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
11: Sarei contentissimo a ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
10: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi. Benzina utile per il bolognese, che parte ultima a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le 2 sessioni di libere.
7: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il 3° turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney proveniente dalle qualificazioni, e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo.
12: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa-Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 40 minuti.
2: Sport.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
14: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20.45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20.45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
13: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Straigna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
14: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
13: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schultheit e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sirstea. L'azzurra ha vinto tutti e 3 i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono Simone Bolle Morelli e Andrea Bavassori.
14: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12.30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi e Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
13: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
12: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di esterazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
15: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta li condivide con il Ministero dell'Istruzione del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 50 minuti.
2: News.
16: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il miracolo in Nepal, 2 operai sono stati estratti vivi da un tunnel nel nord del paese 10 giorni dopo la catastrofica alluvione del 26 agosto. Il bilancio ufficiale di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. I lavoratori erano rimasti intrappolati nel tunnel Trishuli 3. Alle operazioni hanno partecipato soccorritori nepalesi ed esperti provenienti da India, Cina e Corea del Sud.
14: La guerra in Ucraina. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi contro soci. Un raid con droni ha colpito la nave russa Nefrit, utilizzata nell'ambito delle infrastrutture marittime ed energetiche. Un altro attacco ha provocato un incendio in un deposito petrolifero vicino al porto. Mosca ha intanto colpito Odessa, 1 morto e 3 feriti, danneggiati edifici residenziali e automobili.
16: Negli Stati Uniti nuova battaglia sul voto per posta. L'amministrazione Trump ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il blocco imposto da un tribunale all'ordine esecutivo del presidente, che punta a limitarne l'utilizzo. La richiesta arriva a 2 mesi dalle elezioni di midterm di novembre.
14: Entra nella fase conclusiva il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Il tribunale di San Isidro ha stabilito che le arringhe finali inizieranno il 29 settembre. Prima saranno ascoltati 17 testimoni indicati dalle difese. Nell'ultima udienza il neurochirurgo Leopoldo Luque, imputato nel procedimento, ha difeso l'operato dell'equipe medica sostenendo che tutti avrebbero fatto il possibile per assistere Maradona.
16: Scuola. Più della metà degli studenti italiani delle superiori sceglie il liceo. Nell'anno scolastico 2026-2027 la quota raggiunge il 55,9%, il 30,8% sceglie un istituto tecnico, il 13,3% un professionale. Secondo Save the Children, in 10 anni i licei hanno guadagnato oltre 100.000 studenti, mentre l'area professionale ne ha persi 103.000. In Lazio, Sicilia, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, oltre il 60% degli studenti sceglie il liceo.
14: Chiudiamo con lo sport. Calcio. La Serie A si prepara ad un fine settimana che potrebbe già modificare gli equilibri della classifica. La terza giornata propone 3 scontri di altissimo livello. 5 delle 6 squadre coinvolte sono a punteggio pieno, mentre il Napoli arriva all'appuntamento dopo un secondo e un primo posto conquistati nelle ultime 2 stagioni. Roma e Inter sembrano presentarsi alle grandi sfide con maggiore slancio, mentre proprio i partenopei sono chiamati ad evitare di perdere terreno. Subito dopo arriverà anche il debutto europeo per 3 delle 6 protagoniste.
16: Tennis. US Open. Flavio Cobolli avanza al terzo turno dopo aver rimontato l'australiano Tristan Shulkate 3-7-1 nel risultato finale. Avanti anche Luciano Dardari, che supera in in 4-7 il ceco Dalibor Svircina. Eliminato invece Lorenzo Musetti, battuto dall'australiano Dan Sweeney dopo aver conquistato il primo set. Fuori anche Matteo Bellucci, sconfitto nettamente dallo statunitense Taylor Fritz. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
4: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
3: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
4: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga, mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
3: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schultz-Keit e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Matteo Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sirstea. L'azzurra ha vinto tutti e tre i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
4: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
3: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
6: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
2: Droga a Catanzaro, un uomo già in arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
6: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
2: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1287, mentre 5083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
6: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
2: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita, piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui, Kimi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Vinales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20:45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna alla Vuelta di Spagna 2026. Al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar a Loja, in un percorso con 3 salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese, che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Henrik Maas. Tennis, affari puntati su Jasmine Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Bavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci. Campionati mondiali ogni anno, ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione, approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt, c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028, un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana. Prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 13:08.
0: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Crescono ancora i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
7: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
9: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
7: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
9: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riservo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
7: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
10: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 chilometri dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa-Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
12: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
13: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
12: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
15: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 13 e 19 minuti.
0: News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio. l'ennesimo.
10: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei, 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
16: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva a 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo al 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali e intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
10: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9:30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale San

0: rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
1: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
2: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché, Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo, per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Sport.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la

0: gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
1: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Paz alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
0: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
1: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
0: Tennis, bilancio in chiaroscuro per gli italiani agli US Open. Flavio Cobolli supera in rimonta l'australiano Tristan Schultheit e raggiunge il terzo turno. Avanza anche Luciano Darderi, vincitore in 4-7 contro il ceco Dalibor Svircina. Eliminati invece Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Dennis Sweeney dopo un improvviso calo di energie. Mattia Bellucci nettamente battuto dallo statunitense Taylor Fritz. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sorana Sirstea. L'azzurra ha vinto tutti e tre i precedenti confronti diretti. Nel doppio esordiscono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
1: Formula 1, si accendono i motori dell'autodromo di Monza per il Gran Premio d'Italia. Le prime prove libere scatteranno alle 12:30, la seconda sessione in programma alle 16. Grande attesa per la Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma anche per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes arriva alla gara di casa da leader del mondiale, anche se partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione della Power Unit. Qualifiche domani alle 16, gara domenica alle 15.
0: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversario dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
4: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
3: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
4: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
3: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
4: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
3: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 13 e 36 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 euro in più, uno di benzina 1,50 euro in più, secondo le associazioni dei consumatori.
9: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD Elish Lein.
10: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
9: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo, è il racconto della madre di Lorenza Eisceri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
10: Un bimbo di 2 anni residente con la famiglia Polla nel Salernitano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
9: Scatta il controesodo di settembre sulle strade italiane. Ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
13: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
13: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
15: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal KO col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
16: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo
11: al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
15: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza-Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 13:44.
7: News.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
13: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
13: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole sulle Falklands nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas, dice, sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Torniamo in Italia, la spesa sanitaria è scesa ai minimi europei. 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure, documenta un'analisi della Fondazione Gimbe. È una rete composta da CGL, movimenti politici e associazioni del settore, annuncia una legge di iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Un evento in proposito si terrà a Milano la sera del 14 settembre al Teatro della Cooperativa, presenti tra gli altri Moni Ovadia, Paolo Rossi, Gerardo Colombo. Ai nostri microfoni il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, ricorda alcuni punti chiave della normativa proposta.
16: Il Fondo Sanitario Nazionale non arriva a 6,2% del prodotto interno lordo. Nei prossimi anni sarà ancora peggio, visti gli investimenti pubblici per le armi previsti. Contro questo è stata presentata la legge iniziativa popolare per il rilancio della sanità pubblica. Chiediamo di arrivare al 7,5% del prodotto interno lordo dal 2030, di eliminare il tetto alla spesa per il personale, rafforzare i servizi territoriali e intervenire con particolare attenzione su non autosufficienza, salute mentale, consultori, prevenzione e tempi di attesa.
13: Incentrato sull'appartenenza europea e sull'esigenza di cooperazione globale, il messaggio del presidente Mattarella, che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta, scrive il capo dello Stato. Nella 3 giorni interventi di esponenti del governo e dell'opposizione, presenti anche membri di diversi governi, inclusi Stati Uniti, Ucraina, Spagna e Arabia Saudita. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
15: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
11: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
15: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza-Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1, attesa finita, piloti in pista dalle 12.30 a Monza per la prima sessione di prove libere. Sul circuito di casa il duello tra Ferrari e Antonelli a dividere il tifo degli italiani. Se Hamilton e Leclerc godono infatti dei favori di un pubblico che da sempre sostiene la casa di Maranello, e in testa al mondiale c'è il ragazzino su Mercedes che sta facendo cose incredibili per un ventenne, costretto però a partire oggi dall'ultima fila avendo cambiato la power unit. Casco speciale per lui, chi Antonelli omaggia il mito e suo grande amico Valentino Rossi. Occhio ai terzi incomodi da Norris a Russell e Verstappen. La MotoGP, come è accaduto anche a Silverstone e ad Aragon, Maverick Viñales non prenderà parte al GP di San Marino dall'11 al 13 settembre. Il pilota della KTM Tech 3 è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla spalla sinistra, assenza che per la terza gara di fila lo vedrà sostituito da Paul Espargaró. Siamo al calcio, al via stasera la terza giornata di Serie A, la prima a mercato chiuso. Ad aprire il turno Genoa e Como. Liguria ancora a secco di punti e gol, terza trasferta consecutiva per i lariani. Dubbi in attacco per De Rossi e Fabregas, che ha la tentazione Ken. Si gioca alle 20.45. Coppa Italia, sarà l'Hellas Verona ad affrontare la Roma negli ottavi di finale. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane delude le attese. Finisce 2-1 per gli scaligeri. Stacca il passo per gli ottavi anche il Palermo. I rosanero di Pippo Inzaghi superano 5-2 il Mantova al Barbera. Affronteranno in trasferta il Bologna. Ciclismo, torna la Vuelta di Spagna 2026. Al al via la 13ª tappa della corsa spagnola, che mette di fronte ai ciclisti 192,8 km dal Muñecar a Loja, in un percorso con 3 salite classificate e oltre 3.410 metri di dislivello complessivo. Un tragitto aperto dunque a sorprese che potrebbe cambiare gli equilibri di classifica. In maglia rossa c'è sempre Enric Mas. Tennis, affari puntati su Jasmin Paolini oggi agli US Open, quarto ed ultimo slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La trentenne toscana è l'unica azzurra rimasta in tabellone dopo il derby vinto al secondo turno contro Lucrezia Stefanini e l'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto. Di fronte la romena Cirstea, contro la quale ha vinto tutti e tre i precedenti. Nel doppio in campo Bolelli e Bavassori e le sorelle Williams. Nel singolare maschile tocca Carlos Alcaraz. Ieri la vittoria in rimonta per Cobolli contro Schoolgate. Escono di scena Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Chiudiamo con lo sci. Campionati mondiali ogni anno, ad eccezione di quelli in cui si svolgono le Olimpiadi. È la principale rivoluzionaria decisione presa dalla Federazione Internazionale nel Consiglio svolto in Svizzera. Alla base della decisione, approvata sotto la nuova presidenza di Alexander Ospelt, c'è il potenziale commerciale dei diritti televisivi, che di fatto raddoppierebbe rispetto all'attuale svolgimento biennale. E il progetto è stato approvato con l'intento di partire nel 2032, ma non è esclusa la possibilità che possa esserci già un'edizione extra nel 2028, un anno dopo la rassegna iridata svizzera di Crans-Montana. Prevista anche una riorganizzazione dei calendari. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
17: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154,50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 13 e 57 minuti.
18: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
4: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
3: Droga, a Catanzaro un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
4: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
3: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
4: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
3: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: GR News.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
18: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 ed un minuto.
18: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
20: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno nella villetta dove la famiglia abitava.
10: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
20: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
10: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
20: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
10: È tutto, al prossimo appuntamento.
18: Meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana, con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
13: Apriamo con la cronaca: l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
13: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia, colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
15: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno partono per i reduci dal capo col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
11: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
15: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
13: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 8 minuti.
18: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
21: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
1: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
21: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati 2 uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
1: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito la Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
21: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e 1 siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa. Hamas al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei tre previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
13: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine: colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
17: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno, simbolo di Ferrovie dello Stato, si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 14 e 18 minuti.
18: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
6: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
22: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
6: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione
20: coalizione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
22: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
20: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
22: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana, con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
13: Apriamo con la cronaca: l'ennesimo femminicidio-suicidio perpetrato ieri niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
14: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo, che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
13: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici anche in profondità in Russia. Ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera, di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A, che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato

0: Le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno partono per i reduci dal KO col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
1: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
0: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini. Fino all'anno passato, stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino, domenica, completa nel menù Frosinone-Venezia, Parma-Monza, Bologna-Sassuolo, lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
4: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
3: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
4: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
3: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
4: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
3: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Mallorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura.

0: Per farlo, il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno nella villetta dove la famiglia abitava.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
0: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: GR News.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 33 minuti.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
8: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
7: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
8: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelle. campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
7: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito la Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
8: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
9: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Ex Ilva, in arrivo le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori e quanto viene comunicato in una missiva ai sindacati metalmeccanici firmata dal presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive Nicola Convertino, che motiva la decisione. Purtroppo tale provvedimento rappresenta un atto dovuto inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'aria caldo già nel mese di ottobre. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta ad Andria. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. A dare l'allarme il proprietario di un'abitazione della zona che ha scoperto i corpi dilaniati dall'ordigno. Poco distante è stata ritrovata un'auto rubata. Si indaga per chiarire eventuali collegamenti con gruppi d'assalto ai bancomat attivi sul territorio pugliese. Formula 1 a Monza ha acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
11: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Giustizia e infrastrutture, in programma la prossima settimana in aula la discussione della legge di conversione del decreto su misure urgenti in materia di procedimenti civili e penali a seguito del crollo di un'ala del Tribunale di Bolzano verificatosi lo scorso 16 luglio. Il provvedimento garantisce la continuità del servizio in attesa dei lavori di ricostruzione. Cittadinanza e diritti, mercoledì la prima Commissione Affari Costituzionali riceve per un giro di audizione i rappresentanti dell'associazione Antigone, di ActionAid, ACLI, CGL, CISL e UIL. L'iniziativa si svolge nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di cittadinanza che aumenta le ipotesi di revoca e inasprisce i requisiti per la sua acquisizione. Cooperazione allo sviluppo, sono previste per mercoledì nuove audizioni davanti alla terza commissione affari esteri. I rappresentanti di ANCE e della Fondazione AVSI sono chiamati a esprimere le loro osservazioni sulla relazione sullo stato di attuazione del piano Mattei aggiornata lo scorso 30 giugno. Mercoledì scorso Montecitorio ha ospitato una cerimonia per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. Una delegazione di 10 senatori della Dieta giapponese ha incontrato una rappresentanza italiana esaminando le tante ipotesi sul tavolo per il rafforzamento della partnership tra i due paesi. Con la fine della pausa estiva riapre martedì prossimo 7 settembre 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, la mostra che approfondisce attraverso preziosi documenti e testimonianze la prima fase della vicenda repubblicana. Dal giorno della sua apertura, il 25 giugno, è già stata visitata da migliaia di cittadini, tra cui giovani e studenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 14 e 41 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno nella villetta dove la famiglia abitava.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elie Schlein.
0: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato bloccato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Meteo.
9: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
14: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino. Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto. È riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
14: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa Como stasera di fronte a Marassi alle 20:45, scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
16: Non c'è più tempo per correre ai ripari. Finalmente è finito il mercato. Dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal KO col Como che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
17: Aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
16: Sempre domani alle 20:45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini. Fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi la dea Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza-Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio.
14: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
12: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 14 e 52 minuti.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
8: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
7: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
8: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli. campane di wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
7: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito la Nepal. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
8: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Mallorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
18: News. Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati. È quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
9: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno nella villetta dove la famiglia abitava.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
0: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: GR News.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 ed un minuto.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
20: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi 2 operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
1: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
20: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
20: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 7 minuti.
2: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
21: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
7: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Strahinja Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate da numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
21: Un sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
7: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1 raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
18: Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati. È quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
12: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che a sua volta li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. riuniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 15 e 15 minuti.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città, lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
8: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
7: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
8: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati 2 uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
7: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito la Nepal. Le vittime accertate sono salite ad almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
8: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e 1 siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
7: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di 1 mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
9: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 al litro, sopra i 2,23 il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
21: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
7: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
5: importanti.
21: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
5: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1 raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
11: Meteo.
22: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a finale

0: L'acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
1: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
0: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città e soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15. E 27 minuti.
2: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
8: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
7: Droga a Catanzaro, un uomo già in arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
8: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati 2 uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
7: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito la Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1.287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
8: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e 1 siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa. Hamas al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora impreciso

0: Esatto di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei tre previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati. È quanto sollecita il presidente Mattarella in un messaggio che ha aperto stamani l'annuale forum di Cernobbio. Caro carburanti, sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. L'obiettivo, chiarisce il ministro delle imprese Urso, è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti. Aveva troppa paura di lui, il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne lanciata dall'ex fidanzato dal viadotto dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Secondo le ultime ricostruzioni, il femminicida avrebbe atteso la vittima nel garage di un edificio per poi chiuderla nel bagagliaio della sua auto. Inutile la telefonata al 112 della donna durante il tragitto. A Andria due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una villetta. Si ipotizza che le vittime stavano maneggiando una bomba da utilizzare per assaltare sportelli bancomat. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere con il miglior tempo di Leclerc davanti ad Hamilton. Terzo Russell con Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà ultimo. Alle 16 la seconda sessione di libere. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 15 e 34 minuti.
0: Sport.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneto in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
3: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
2: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Strahinja Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
3: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
2: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia e Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Economy News.
8: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15:44.
7: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
9: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
10: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
9: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
10: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
9: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
10: E con questo è tutto, a più tardi.
7: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito aggredito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la 2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Meteo.
4: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
3: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
2: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e starebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate da numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
3: Un sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
2: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia e Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton. Terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
3: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
2: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
3: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, radotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che, secondo gli investigatori, servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
2: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
3: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
2: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 59 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
5: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
6: La crisi dell'ex Ilva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
5: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di tre sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
6: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
5: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti commenti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 8 minuti.
0: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile,
8: civile sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
9: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
8: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
9: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, raddotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
8: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
9: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
8: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Mallorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Mallorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi de Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. 3 squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta Chelsea, Benfica, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria Vienna. Al termine delle 6 giornate le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durata un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
11: Economy News.
12: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 16 e 18 minuti.
11: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
14: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
13: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e starebbe vicina all'accordo con Strenja Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti. importanti.
15: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
13: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1 raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, più tardi.
0: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
5: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
6: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa.

0: Il mese di ottobre.
1: Dall'estero, è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di tre sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
0: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
0: Ed è tutto, più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16. E 28 minuti.
2: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta

0: il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi de Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle sei giornate, le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina, è durata un mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista, secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 16 e 34 minuti.
1: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
6: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
5: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
6: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, raddotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze del dell'ordine. Arrestati due uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
5: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori. Pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali, i morti sono 21 e dispersi 541.
6: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e un siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
5: Chiudiamo con lo sport. Tennis: Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di un mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
7: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone 2 confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
2: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate dai numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti.
7: Uno sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich e Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
2: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1, raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
3: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 44 minuti.
9: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
3: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
10: La crisi dell'ex Silva arriva ad un un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
3: Dall'estero, è bufera nel reform di Nigel Farage. Dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di 3 sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
10: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce. Davanti, in coppia con Colombo, più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharavi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
10: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A. Match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce. Davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharavi de Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. 3 squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette e in trasferta Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria-Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle 6 giornate le prime 4 squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre 4 squadre dagli spareggi tra le squadre dal 5° al 12° posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato 1 mese in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
9: News. News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
1: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio e la Coppa Italia. Il Verona passa sul campo del Cagliari per 2-1 e conquista la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Veneti in vantaggio nel primo tempo con Arrui. Nella ripresa Mendy firma il momentaneo pareggio dei rossoblù, ma a 3 minuti dal 90esimo Mulattieri sfrutta un errore della difesa sarda e realizza il gol decisivo. Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, costretto a seguire la gara dalla tribuna perché squalificato, si è assunto la responsabilità dell'eliminazione.
11: Da questa sera torna protagonista la Serie A. Alle 20:45 Genoa e Como aprono la terza giornata. La formazione di Cesc Fabregas arriva a Marassi dopo il prestigioso successo ottenuto contro il Napoli e dovrebbe confermare Nico Pazza alle spalle di Duvicas. Domani il programma propone due confronti di primo piano. Alle 18 l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, mentre alle 20:45 la Roma affronta l'Atalanta. Domenica sera invece i riflettori puntati sulla sfida tra Juventus e Milan.
2: Proprio il Milan è già al lavoro per consolidare la rosa dopo la chiusura del mercato. La società rossonera punta a prolungare il contratto di Adrien Rabiot e sarebbe vicina all'accordo con Stregna Pavlovic fino al 2031. Jerry Cardinale dovrebbe incontrare la madre e agente del centrocampista francese. Intanto Luka Modric invita la squadra a migliorare. Il centrocampista croato riconosce le difficoltà provocate da numerosi cambiamenti estivi, ma assicura il massimo impegno per riportare il club nelle posizioni più importanti. importanti.
11: Un sguardo anche al calcio internazionale. Questa sera comincia la terza giornata della Premier League con Ipswich Liverpool. Nel fine settimana spicca soprattutto il derby londinese tra Arsenal e Chelsea. Riparte anche la Bundesliga mentre prende il via la stagione della Women's Super League inglese. Sul mercato internazionale Gabriel Martinelli lascia l'Arsenal e si trasferisce all'Al Hilal. Per l'attaccante brasiliano è stato annunciato un contratto di 4 anni.
2: Chiudiamo con la pallavolo. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili. Le polacche hanno eliminato l'Olanda per 3-7-1 raggiungendo le azzurre di Julio Velasco, reduci dalla vittoria in rimonta sulla Svezia. Italia-Polonia si giocherà domani alle 18 a Istanbul, in palio un posto nella finale continentale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Andria, 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre, secondo una prima ricostruzione, stavano maneggiando esplosivo destinato alla preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate dalle bande per gli assalti ai bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri vicino ad una villetta alla periferia della città lungo la provinciale 155. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche un'auto risultata rubata. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'immobile. Sul posto carabinieri e artificieri per rilievi e accertamenti.
6: Si terranno domenica pomeriggio a Città Sant'Angelo nel Pescarese i funerali di Maria Spinelli, la 22enne italiana uccisa nella sparatoria alla rave party di Aarau in Svizzera. Dopo il nulla osta della procura elvetica, la salma rientrerà domani in Italia. Le esequie sono previste alle 15 nella cattedrale di San Michele, nel comune dove la giovane viveva con la famiglia.
5: Droga a Catanzaro, un uomo già agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dopo aver lanciato dalla finestra una busta contenente sostanza stupefacente sintetica durante un controllo della polizia. Gli agenti hanno recuperato la droga e fermato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. Il pubblico ministero ne ha disposto il trasferimento in carcere in attesa della convalida.
6: A Taranto invece i carabinieri hanno scoperto una vera e propria fortezza della droga nel quartiere Tamburi, un'abitazione popolare occupata abusivamente, era dotata di telecamere, monitor e campanelli wireless che secondo gli investigatori servivano come sistema di vedetta contro l'arrivo delle forze dell'ordine. Arrestati 2 uomini di 53 e 26 anni, sequestrati oltre 160 grammi di eroina, 10 grammi di cocaina, bilancini, materiale per il confezionamento e denaro contante. Il 53enne è stato portato in carcere, il 26enne domiciliari.
5: Andiamo all'estero, si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione che ha colpito il Nepal. Le vittime accertate sono salite da almeno 1287, mentre 5.083 persone risultano disperse, lo riferisce l'agenzia nepalese per la gestione dei disastri. Oltre 12.000 persone sono state messe in salvo dai soccorritori, pesante il bilancio anche nel vicino Tibet. Secondo i dati ufficiali i morti sono 21 e dispersi 541.
6: Medio Oriente, Israele ha rilasciato altri 4 ostaggi civili, 3 libanesi e 1 siriano, nell'ambito dello scambio negoziato con il governo di Beirut. I 4, secondo i media libanesi, non sarebbero legati a fazioni armate, sono stati affidati alla Croce Rossa al valico di Nakura. L'accordo prevede in cambio la consegna a Israele delle salme di un numero ancora imprecisato di ebrei di Beirut rapiti e uccisi da gruppi armati durante la guerra civile libanese.
5: Chiudiamo con lo sport. Tennis, Nick Kyrgios può tornare a giocare dopo la sospensione per positività alla cocaina. Il tennista australiano era risultato positivo durante il torneo di Maiorca dello scorso giugno. L'International Tennis Integrity Agency ha stabilito una squalifica di 1 mese invece dei 3 previsti normalmente, a condizione che il giocatore segua un programma di riabilitazione. Kyrgios ha spiegato di aver assunto cocaina durante una serata, quindi fuori competizione. La ricostruzione è stata giudicata compatibile con i risultati delle analisi da un esperto indipendente. La sospensione è terminata il 3 settembre. Al giocatore vengono comunque revocati i punti del ranking e premi in denaro conquistati al torneo di Maiorca. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 ed un minuto.
4: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
7: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Christian Chivu.
9: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
8: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Ascoltiamo i due allenatori.
10: Aspettiamo una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
11: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, che sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
8: Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17:07.
4: News.
12: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
13: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
14: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti, lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
12: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto, sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
14: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extragettito IVA registrato all'agosto.
12: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
14: Vediamo la cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
12: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi e 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
7: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2. Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20.45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabelli ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi e Sibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. E a proposito di Napoli, dopo il KO con il Como, la squadra di Allegri non ha più margine d'errore. Domani contro l'Inter, Højlund e compagni sono chiamati a fare il risultato per non vedere scappare i campioni d'Italia in ottica scudetto. Detto. Lo sa bene anche Allegri, che però predica calma. Capisco che qui si vive di esaltazione e depressione, ma siamo solo alla terza giornata, ha detto il tecnico livornese in conferenza stampa. Siamo dispiaciuti per il KO col Como, ma deve regnare l'equilibrio. Per il calcio femminile italiano, quello al via tra il 22 e il 23 settembre sarà un'edizione della UEFA Women's Champions League storica. Tre squadre della Serie A Women parteciperanno infatti alla League Phase. La Roma campione d'Italia affronterà in casa Barcellona, Real Madrid e Servette, e in trasferta c'è Chelsea, Benfica e Leuven. La Juventus invece se la vedrà in casa con Lione, Benfica e Leuven, e in trasferta con Paris Saint-Germain, Aachen e Austria-Vienna. Per l'Inter impegni in casa con Arsenal, Aachen e Manchester City, e in trasferta contro Lione, Real Madrid e Austria-Vienna. Al termine delle sei giornate le prime quattro squadre in classifica si qualificheranno ai quarti di finale, le altre quattro squadre dagli spareggi tra le squadre dal quinto al dodicesimo posto. Il tennis, la sospensione di Nick Kyrgios causa test positivo alla cocaina è durato un mese, in quanto Litia ha accettato la versione del tennista secondo cui il consumo proibito è avvenuto fuori competizione. Il 31enne australiano ha inoltre accettato di entrare in un programma di riabilitazione e potrà dunque tornare a giocare nel circuito professionistico a partire da oggi. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
15: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 17 minuti.
4: News.
16: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
17: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocando gli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
16: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
17: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato denunciato dal minorenne che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
16: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
17: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
16: Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
18: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso, bisogna andare con molta fiducia e poi fatta la partita di domani penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
16: Sempre domani ma alle 15 Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare 3 incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
9: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
8: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto De Rossi e Fabregas. In Genoa-Como a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Ascoltiamo i due allenatori.
10: Ci aspettiamo una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
11: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, che sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io, a me mi piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, ti ricorda la Premier League e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
8: Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder, eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini, dalle 17 italiane la numero 20 del mondo affronta nei 16esimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è approda ai 16esimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino inizia attenzione ai mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite e le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico

0: nel vuoto. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la 2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 17 e 28 minuti.
1: News.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
7: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto questo. Quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
8: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
6: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
8: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'ex gettito IVA registrato all'agosto.
6: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9% davanti a Forza Italia, scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
8: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
6: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: viabilità.
1: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
0: Meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 17 e 35 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocando gli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
5: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno. Bagno.
6: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
5: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
6: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
5: Il calcio inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
7: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
5: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6:19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
0: Meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM-CISL, FIOM-CGL, WILM-WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito rispetto a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
8: INPS, insieme, sempre.
9: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi 6 mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi 6 mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
12: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno, senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17 e 49 minuti.
0: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Una fabbrica di questa portata avrebbe meritato una sorte diversa, scrive ancora Convertino, che mette in luce. Siamo giunti a questo punto a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha tradito ferito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città, tra queste la 2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
1: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
0: Meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
14: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
15: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti, lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
13: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto, sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
15: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
13: Fratelli d'Italia resta il primo partito mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
15: Vediamo la cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
13: E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM-CISL, FIOM-CGL, WILM-WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Radio GR News.
18: Sono le 18 e 2 minuti.
0: News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
5: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
19: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
6: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
5: La cronaca, un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
6: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
5: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM UIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 8 minuti.
0: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM UIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM UIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
8: INPS, insieme sempre.
9: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi 6 mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi 6 mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
20: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
21: Economy News.
12: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
22: Sono le 18:20.
21: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
14: Sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
15: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti, lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
7: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
15: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
7: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
15: Vediamo la cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
7: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi e 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli, uno più incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
21: Meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
5: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra

0: di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
1: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
2: La cronaca, un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
1: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
2: I motori e Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GR News.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti.

0: Tutti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
1: L'economia.
3: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
4: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere. Adesso, prorogato di 2 giorni, ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio. Prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
3: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%. Acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti. In rosso Wall Street. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM-CISL, FIOM-CGL, WILM-WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
3: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi 6 mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima massima fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi sei mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la Regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 43 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
8: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto questo. Quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
9: Migranti, cinque paesi dell'Unione Europea lavorano un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
7: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
9: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
7: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verde e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo. Indecisi e astenuti sono il 33,6%.
9: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
7: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi e 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli, uno più incoraggiato dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
10: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 53 minuti.
1: News.
11: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
11: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
13: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
12: Ora negli Stati Uniti, per circa 1 ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
11: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
12: Ieri sera, nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
11: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ora il nostro spazio è dedicato al welfare.
14: INPS, insieme, sempre.
15: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi 6 mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi 6 mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la Regione i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse, informazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
17: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
11: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà, come indica, che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi, sugli eventuali rinforzi dagli svincolati, Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Parepentre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 7 minuti.
1: News.
3: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner partiranno oggi diretti a Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno per la prima volta a Kiev per vedere il presidente Zelensky. Lo riporta Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori americani, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
1: L'economia.
3: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovi stop alla carrozzeria di Mirafiori il 7 e l'8 settembre, dopo il fermo del 2, 3 e 4. La decisione è stata comunicata da Stellantis alle rappresentanze sindacali, motivando il blocco con la mancanza di componenti legati ai motori. Purtroppo i campanelli di allarme che denunciamo da mesi sono diventati sirene, commenta Edi Lazzi, segretario generale della FIOM CGL di Torino, paventando che a breve potrebbero essere coinvolti nello stop produttivo anche altri settori di Mirafiori, come le presse. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
4: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
3: L'economia americana ha creato ad agosto 162.000 posti di lavoro, ben sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,1%, in linea con le previsioni del mercato. In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
3: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
14: L'economia.
3: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1.450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli Esteri Tajani.
4: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
3: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
10: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 19 e 19 minuti.
1: News.
19: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
8: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
9: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
19: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
9: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con quello dell'Ambiente, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato ad agosto.
19: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo. Indecisi e astenuti sono il 33,6%.
9: Veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
19: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1:23,08, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli, uno più incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse, informazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Ilmet Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Sport.
11: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22,599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
17: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
11: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Cristian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà, come indica, che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi, sugli eventuali rinforzi dagli svincolati, Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almulesar Loya di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan, anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
11: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
12: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, sui 67 succedutisi dal 1900.

0: stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
1: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
0: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli con l'altra freccia d'argento è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45 in campo Genoa-Como.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. La UE sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli affari esteri sulla tesa missione domani a Kiev, poi domenica a Mosca, degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non l'annuncerei ora, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia: un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1. A Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15

0: e la gara. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Si sono concluse le ricariche delle carte dell'assegno di inclusione per tutti i beneficiari. L'INPS fa sapere che i pagamenti sono terminati il 31 agosto e che solo per alcune posizioni sono serviti tempi leggermente più lunghi a causa dei controlli aggiuntivi e delle verifiche antifrode. L'assegno di inclusione viene erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi e può essere rinnovato per altri 12 mesi. Per chi ha già ricevuto l'ADI per un anno dopo il primo rinnovo, luglio ha rappresentato l'ultima mensilità. Dal 1 agosto è quindi possibile presentare una nuova domanda. La richiesta può essere inoltrata anche da un altro componente maggiorenne della famiglia. Nei primi sei mesi del 2026 l'INPS ha erogato 9,9 miliardi di euro attraverso l'assegno unico universale. A beneficiare del sostegno sono state oltre 6 milioni di famiglie per un totale di circa 9,6 milioni di figli. A giugno l'importo medio è stato di 175 euro al mese per figlio, comprese le maggiorazioni previste. La cifra cambia in base alla situazione economica della famiglia. Si va da circa 58 euro per chi non presenta l'ISEE o supera la soglia massima, fino a una media di 227 euro per le famiglie con ISEE più basso. Le risorse stanziate nei primi sei mesi dell'anno si aggiungono ai 19,8 miliardi di euro erogati nel corso del 2025. Il Veneto mette in campo oltre 46 milioni di euro per rafforzare i bonus destinati a chi partecipa a percorsi di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro. Il nuovo finanziamento è previsto dall'atto integrativo sottoscritto il 23 giugno 2026 da Regione Veneto, Veneto Lavoro e INPS. Le nuove risorse arrivano dal PNRR e si aggiungono ai fondi europei già disponibili. La parte principale, oltre 45 milioni e mezzo di euro, sarà utilizzata direttamente per finanziare i bonus. Non cambiano i requisiti per accedere agli aiuti, mentre vengono semplificate le procedure per presentare le domande. Dall'inizio della misura sono già 73.127 le persone che hanno ricevuto i bonus, pensati soprattutto per sostenere chi è alla ricerca di un'occupazione o deve acquisire nuove competenze. Per la Regione, i numeri confermano l'efficacia di uno strumento che punta a favorire il reinserimento lavorativo e a rispondere alle esigenze del mercato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
5: Sono le 19 e 35 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati, che avvertono a rischio una bomba sociale. Convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM-CISL, FIOM-CGL, WILM-WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1 a Monza, Russell si prende la seconda sessione di prove libere dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Buonasera, ben trovati dalla redazione sportiva. I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position. Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
9: Capisco che qui si vive un po' di esaltazione e depressione. Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare, siamo all'inizio della stagione come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare. È vero che abbiamo perso col Como, secondo me neanche facendo una brutta prestazione.
8: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta. Giornata di vigilia per l'Inter che domani a San Siro affronta il Napoli di Allegri. Christian Chivu ha introdotto la sfida in conferenza stampa. Abbiamo lavorato bene, sappiamo tutti l'importanza di questa partita, dobbiamo onorare l'impegno. Poi un pensiero su Ausilio e ha detto: per me è un amico prima che un professionista. Stones e Jones stanno bene, avranno la possibilità di far vedere quello che valgono. Parola anche a Giampiero Gasperini. L'allenatore giallorosso ha aggiornato in conferenza pre-Atalanta sulle condizioni di Dybala. Gli esami che ha fatto non hanno evidenziato niente di particolare. Oggi proverà come indica che ha recuperato dal fastidio di Lecce. Sulla squadra dice: sono innamorato di questo gruppo, c'è un ambiente sano. E poi sugli eventuali rinforzi dagli svincolati Gasperini sentenzia: non sono fiducioso. Chiudiamo con il ciclismo. Wout van Aert vince la 13ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, la Almunesar Loja di 192 km, battendo nella volata finale a due il francese Valentin Paré-Peintre. Terzo posto per un compagno del vincitore belga, ovvero il britannico Matthew Brennan. Anche lui del team Visma Lease Bike. Eric Mas rimane saldamente in testa alla classifica generale e quindi in maglia rossa. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 42 minuti.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner in partenza per Mosca, dove domani in incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
0: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
10: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
11: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
0: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
12: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. «Aveva paura», ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. «L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola».
0: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A all'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Viabilità.
6: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
12: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione, ancora da accertare. Per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
1: L'economia.
12: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto, inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati, che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIM CGL, WILM, WILL, OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri italiani.
13: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto, abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
12: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
14: Buon venerdì 4 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News e la radio di notizie a flusso continuo. L'AIE, l'Associazione Italiana Editori, rende noto che l'aumento medio dei prezzi dei libri di testo scolastici nel 2026 si attesta al 2,3% per la scuola secondaria di primo grado e all'1,8% per la scuola secondaria di secondo grado, percentuali entrambe inferiori rispetto a quella dell'inflazione su base annua certificata dall'Istat al 2,8%. La spesa media complessiva che ogni famiglia deve sostenere per acquistare i libri scolastici, definita sulla base delle scelte dei docenti, è tuttavia diminuita dell'1,4% rispetto allo scorso anno nelle scuole di entrambi i gradi, grazie, secondo l'AIE, all'ampia offerta di titoli disponibili o alle scelte sempre più attente da parte degli insegnanti. L'AIE ricorda inoltre che gli editori stabiliscono il prezzo dei testi scolastici nel mese di gennaio di ogni anno, consegnando i listini all'associazione che, a sua volta, li condivide con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con le segreterie scolastiche. Questi prezzi restano inalterati per tutto l'anno senza poter quindi subire alcun tipo di variazione. La zecca degli Stati Uniti ha iniziato a vendere una moneta da un dollaro con l'effigie del presidente Donald Trump, il quale diventa così la prima persona vivente a comparire sulla valuta statunitense da oltre un secolo. I collezionisti potranno acquistare 100 monete al prezzo di $154.50 oppure 25 monete per $61. Le monete, che raffigurano il ritratto ufficiale di Trump alla Casa Bianca, sono state realizzate in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Si tratta delle prime di una serie di monete e altri strumenti commemorativi con l'immagine del presidente annunciati dal Tesoro, che ha inoltre in programma una banconota da $250 e una moneta commemorativa in oro da 24 carati. Trenitalia ha dato inizio alle corse prova dei suoi Frecciarossa in Germania e Austria nel quadro della collaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Pertanto, entro l'estate del prossimo anno, dopo quelli realizzati con Francia e Spagna, partiranno i primi collegamenti tra Milano e Monaco di Baviera e tra Roma e Monaco di Baviera, con l'ambizioso obiettivo di arrivare anche nel Regno Unito, passando sotto la Manica entro il 2029. La rete del treno simbolo di Ferrovie dello Stato si estende quindi anche al centro dell'Europa. Nella prima fase i collegamenti saranno 4 e passeranno lungo la direttrice di Verona. Da Milano a Monaco il Frecciarossa impiegherà circa 6 ore e mezza, con fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Da Roma a Monaco il tempo di viaggio sarà invece di circa 8 ore e mezza, con stop a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. Successivamente l'apertura del tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa 1 ora e poi da dicembre 2028 l'offerta completa salirà a 10 collegamenti tra l'Italia e la Germania, che andranno a coprire le tratte tra Milano, Roma e Monaco di Baviera e saranno estesi a Napoli e Berlino. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 57 minuti.
15: News.
16: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
17: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose ma le monitoriamo tutte.
18: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2026.
16: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
18: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato ad agosto.
16: Fratelli d'Italia resta il primo partito mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia è scesa al 7,1%. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo. Indecisi e astenuti sono il 33,6%.
18: Veniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
16: E chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Ferrari subito protagonista a Monza nelle prime prove libere del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo in 1 minuto 23 secondi e 8 millesimi, precedendo di 173 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo, George Russell con la Mercedes, mentre Liam Lawson con la Red Bull ha ottenuto il quarto tempo. Quinto, l'italiano Kimi Antonelli. Un avvio incoraggiante dunque per la Ferrari nel weekend di casa davanti al pubblico di Monza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: GR News.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 20 ed un minuto.
15: Gli inserti speciali di Radio GR News.
20: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
21: News. Buonasera dalla redazione. Smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexandre Poklad, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, ha detto. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla politica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la premier Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. In questi momenti è a Bari per l'intervento alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Tajani e Salvini sono invece in video collegamento. Auguri dai leader internazionali, attacchi invece dall'opposizione in piazza la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Provoca sui social network. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella.
8: che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, dice, una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento, i comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività in locazione turistica sia vietata. Il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo, le autorità locali in base ai nuovi criteri potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, informazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
2: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
5: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
2: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 12 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata, all'altezza di Barberino del Mugello, Bella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. «Aveva paura», ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. «L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola».
2: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte a Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse, informazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Ilmet Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 23 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
1: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
3: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
1: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo, il 36% positivo, indecisi e astenuti sono il 33,6%.
3: Vediamo la cronaca. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
1: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino. L'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione. Smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, ha detto

0: Passiamo alla politica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Premier Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. In questi momenti è a Bari per l'intervento alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Tajani e Salvini sono invece in video collegamento. Auguri dai leader internazionali, attacchi invece dall'opposizione in piazza la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Provoca sui social network. Una sferzata europeista al gotha delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta, una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, dice, una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci. Domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento, i comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività in locazione turistica sia vietata. Il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo, le autorità locali in base ai nuovi criteri potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 20 e 36 minuti.
0: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica invece saranno a Kiev per vedere Zelensky. Lo riporta il sito americano Axios, citando alcune fonti secondo le quali i due inviati hanno incontrato Trump ieri alla Casa Bianca. Si tratta della prima volta a Kiev per i negoziatori USA, mentre la loro ultima visita a Mosca risale a gennaio scorso. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento.
4: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre molto mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
6: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
7: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo, il governo che non ha fatto nulla per gli italiani. Può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
4: Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro. Il gasolio. Aveva paura di lui, ma non lo ha denunciato. Il dolore della mamma di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella, che prima l'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è suicidato. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo avesse preparato ogni dettaglio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
8: Le fascette elettriche per legare i polsi della donna, lo scotch con cui ha coperto le cellule fotoelettriche del garage in cui è partita l'aggressione. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato ogni dettaglio dell'aggressione omicida che ha stroncato la vita di Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Lecce e da anni stabile nel capoluogo toscano. Prima l'agguato nel box auto di Lorena alla periferia di Firenze, poi il sequestro nel bagagliaio della sua vettura, direzione ignota. Nonostante i polsi legati, la donna nel tragitto sarebbe riuscita comunque ad allertare il 112 per una ventina di minuti, utilizzando il suo cellulare. Accortosi della telefonata, all'altezza di Barberino del Mugello, Vella avrebbe fermato la macchina, strattonato la donna sull'altro lato della carreggiata, scaraventandola dal cavalcavia. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la 45enne fosse ancora viva. Poco prima del suicidio, inoltre, il 36enne avrebbe pronunciato una serie di frasi sconnesse ai poliziotti giunti sul posto, tra le quali «mi ha tradito», «mi ha trattato male». Infine, il volo. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola.
4: Svolta a Messina nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina, trovata senza vita lo scorso 14 agosto in un cortile di via La Farina. Dalle ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata strangolata da un 44enne tunisino. L'uomo, nel frattempo arrestato per altri motivi, avrebbe confessato il delitto commesso al termine di una lite. Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sicurezza nazionale e possibili interferenze straniere. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni assicura che il governo resta mobilitato a 360 gradi anche di fronte al rischio di influenze russe. Meloni ha spiegato che l'esecutivo monitora tutte le potenziali minacce alla sicurezza del paese. Ascoltiamo le sue parole in proposito.
3: Sempre diciamo mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto questo. Quello che c'è da monitorare, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
4: Migranti, 5 paesi dell'Unione Europea lavorano a un'intesa con stati terzi per la realizzazione di hub destinati ai migranti. Lo ha annunciato il ministro danese dell'immigrazione al termine della riunione di Copenaghen con i rappresentanti di Danimarca, Olanda, Grecia, Germania e Austria. Copenaghen punta a essere pronta a trasferire i primi migranti in un paese partner entro la fine del 2027.
2: Crisi dell'ex Ilva, avviata la procedura di licenziamento collettivo per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Sono state trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura, una decisione definita estrema e dolorosa e collegata alla prevista chiusura dell'area caldo già nel mese di ottobre. Le imprese dell'indotto denunciano soprattutto la mancanza di una programmazione che sostengono avrebbe potuto consentire di mettere in sicurezza aziende e occupazione.
4: Sarà prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani. Il nuovo decreto del Ministero dell'Economia di concerto con quello dell'Ambiente pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento utilizza il meccanismo delle accise mobili attraverso le risorse provenienti dall'extra gettito IVA registrato all'agosto.
2: Fratelli d'Italia resta il primo partito, mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci supera Forza Italia, quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24. Fratelli d'Italia è al 26,5%, seguito dal Partito Democratico al 22,2% e dal Movimento 5 Stelle al 12,6%. Futuro Nazionale raggiunge il 7,9%, davanti a Forza Italia scesa al 7,1%, seguono Alleanza Verde e Sinistra al 5,8% e la Lega al 4,4%. Sul governo Meloni il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo e il 36% positivo. Indecisi e astenuti sono il 33,6%.
4: Vediamo la cronaca. La Procura di Firenze ipotizza la premeditazione nella morte di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno Federico Vella, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti, passaggio necessario per consentire tutti gli accertamenti. Lunedì sarà disposta l'autopsia. L'esame dovrà chiarire anche se la donna fosse ancora viva nel momento in cui è stata gettata dal viadotto.
2: La polizia di New York ha sparato e ucciso un uomo che si era arrampicato sui cavi del ponte di Brooklyn. L'uomo aveva un coltello e aveva puntato contro gli agenti, i quali aveva anche detto di avere una bomba e di voler morire. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino. L'area ora è stata completamente riaperta al pubblico. L'episodio segue quanto accaduto a Times Square nei giorni scorsi, quando una donna con problemi mentali ha coltellato due persone prima di essere uccisa dalla polizia. E questa era anche l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto. Dopo.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, ha detto. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla politica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, così dice la premier Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. In questi momenti è a Bari per l'intervento alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Tajani e Salvini sono invece in video collegamento. Auguri dai leader internazionali, attacchi invece dall'opposizione in piazza la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Provoca sui social network. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta, una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Il suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, dice, una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci. Domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività in locazione turistica sia vietata. Il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero, smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica è in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere e mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacqua i famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. E siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. maggioranza. Nodi Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono

0: sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: E manda sulla luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 21 e 34 minuti.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza alla contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità.

0: Sono le 21 e 42 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza alla contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 50 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce, residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza alla contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari. Un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 9 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della A1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggiofranco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacqua i famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio, fino a giovedì 10 compreso, per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero, smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato, intanto, gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità, che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura.

0: In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi, con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 23 e 40 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. E siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 47 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la Presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Radio GR News.
0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate, i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al Gotha delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al Gotha delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al Gotha delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. opposizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Aleksandr Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce, residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 28 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate, i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'election day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex

0: costruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: you.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre.

0: estero Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky, che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
2: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Aleksandr Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce, residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi: a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È mezzanotte e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate e i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione. Posizione contro manifestazione in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta, i luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al Gotha delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato, mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: è Luna.
1: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:14.
2: Meteo.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 25 minuti.
1: Meteo. Il primo weekend di settembre inizierà all'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:41.
2: Meteo.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Il primo weekend di settembre inizierà l'insegna dell'alta pressione sull'Italia, che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. In mattinata i cieli saranno pressoché sereni su tutto il territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno formarsi alcuni addensamenti sulle Alpi orientali, localmente associati a piovaschi, soprattutto in Friuli. Sempre sole e caldo altrove, con massime fino a 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: È 1:59.
0: Meteo.
1: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.